0: Alive 90.5.
1: Ciao, questo è Peppino di Capri nel programma di Angelina Rossi. Ciao a tutti, un abbraccio da Peppino di Capri.

ti odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora.